0: Poppy then has to me bag a mi balala laveki dia dil milava.
1: La la la la la la la.
0: Mi lave ki deha ho gahar toge medutere ga varapur makbul kameng ho di lave. Mi lave ki film dil dia hege lave. Mi film ki ma bodu makbul kame libigen dia film ennu. Belun tering ma bodu shau ko er kame film ka libigen gos fainu ve flop film ge got kame film pele favani. Ehna mes film ge lava dia dil mi lave ki varagina bayege var makbul kan ho di lave.

0: No di eke megahertz divehi FM. Abadwes emme gaate.
1: Lave kaffaho. Lave.

0: tai sai tu di sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sai tu? Ehi, kya ga rahi hai?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
1: aise nahi, ga ke sunao na.
2: Ga ke